Buongiorno anche a Teherante, Sherenda, la San, di qua a Sena, Eva, Carey, Silvestre, Silva, Mateva, poi Lucogna, Deve, Cocura, Avance Latino, Gruppo Avance Latino, Andiamo, te non deva.